0: not so much. Un petit France Inter.
1: Ma che cazzo è la mia barba? Ma tu sei una randava, ma che cazzo è la mia barba? Ehi, dei miei sono cappellini, ma che cazzo è la barba? Dove vai facendo i disegni, facci i muri, scappetto, cinzolaga, cavallo, scicco, ma tutta quella rutola, ma che cazzo è la mia barba? Ti dico sto microfono, ti basta, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo è la mia barba? Sì, è passati i camanna, c'è la capatura, ma...